0: massima spazzolina di colonna, in quella vaghetta, non mi dico più, perché la cosa non c'è la porta. Ma dobbiamo fare la stessa cosa.
1: Thank you.